Ma se l'imbrasa la Marietta, alla bugro, fai bella depecilla, ma quei bella tanque ne vuoi. E se vuoi pa, imbrasala con me. E ce l'hai, viaggia in auto.